Thixo nofefa, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Thixo nofefa, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele iyeza, umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigide ndixhenze, umthandazo uzosebenza.